silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Ti chiedo scusa, quando ho paura blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso, baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica.

0: non siamo come gli altri.
1: Ti chiedo scusa. Lì nei tuoi occhi ci sono tutti i miei scarabocchi.
2: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dell'ospitalità. Batte con AIA.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

were. Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

così. Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: I'll always love you.
1: I love you.
0: I think I love you.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

lontano come il mare, a Milano d'estate. Spero Dio mi protegga e che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: kisses to my exes.
1: A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse, la solita cosa che poi mi

Spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mag.
2: Benvenuti a tutti, buon martedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per iniziare una nuova giornata con tante notizie, quello che si fa normalmente, si chiacchiera all'interno del nostro magazine. Tra poco parleremo subito di moda, partendo dalla Milano Fashion Week, ma anche un po' tutte le passerelle del mondo. Sta succedendo una cosa molto, molto curiosa, c'è sempre un capo presente, sempre, veramente sempre. Niente pantaloni, niente vestiti, la protagonista assoluta è la gonna. Quest'anno bisogna indossare la gonna, sia per le donne ovviamente, ma ci sono anche delle gonne che stanno andando molto anche per gli uomini.
3: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: A Radio Jesolo Web
1: è tempo di The Mac.
2: C'è una nuova ossessione che abbiamo scoperto tramite la Milano Fashion Week, ma anche altre passerelle del mondo, che è la gonna, solo la gonna. Infatti potrebbe essere uno dei capi destinati a tornare fortissimo nelle prossime stagioni. Ci sono state diverse sfilate presentate proprio per la primavera estate del 2027 con tanti look che erano costruiti proprio intorno alle gonne, quindi corte, lunghe, plissettate, decorate in pelle, abbinate a maglie, camicie. Perfino lingerie, infatti hanno spiegato, no, tutti coloro che lavorano nel campo della moda, che la considerano un capo particolarmente adatto a creare contrasti e raccontare anche delle personalità differenti. Ed è interessante perché per anni il pantalone ha conquistato praticamente ogni situazione, lavoro, quotidianità, ma anche eleganza. Adesso la moda prende un capo antichissimo e prova nuovamente a renderlo protagonista, e il sistema della moda in realtà funziona sempre allo stesso modo: un capo sparisce, noi lo mettiamo in uno scatolone, aspettiamo abbastanza, qualcuno lo manda su una passerella e improvvisamente riapriamo quello scatolone pensando: lo sapevo che non dovevo buttarlo.

Protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia,

Siamo al 6 di ottobre, vediamo che cosa hanno preparato le stelle per noi per farci affrontare al meglio la giornata. Ariete, mantenete la calma e non cedete alle provocazioni. Toro, possibili novità inattese in campo sentimentale. Gemelli, giornata molto ricca di idee innovative e anche di progetti. Cancro, il cielo sarà felicemente movimentato e in continuo fermento. Leone, cercate di superare momenti di disattenzione nel lavoro. Vergine, non avrete una grande giornata, però meglio non lamentarsi, ci può essere anche di peggio. Bilancia, vi risulterà un po' difficile tenere sotto controllo i vostri nervi. Scorpione, sappiate valutare bene la situazione prima di decidere. Sagittario, non credete alle parole troppo lusinghiere di una persona. Capricorno, lasciate sedimentare alcune idee prima di attuarle. Acquario, accertatevi che le vostre valutazioni siano fondate e Pesci, rivedete nei minimi particolari un progetto che vi sta a cuore. Ed è tutto anche per oggi, i consigli delle stelle tornano domani. No!

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: C'è un concetto molto interessante, cari amici di The Mag, che sta crescendo sia nel mondo della moda ma anche del lifestyle: la privacy, la segretezza come nuova forma di lusso da portare avanti. Succede mentre aumenta soprattutto tra i giovani l'interesse per esperienze più analogiche, per strumenti che aiutano a limitare il tempo, tempo anche trascorso sempre con il telefono in mano. E forse è una conseguenza abbastanza naturale, perché quando tutti possono mostrare continuamente dove sono, cosa mangiano, cosa comprano, diventa raro proprio il contrario: non sapere cosa fa quella persona. Pensate banalmente anche alle vacanze. Prima tornavamo a casa e qualcuno chiedeva: beh, com'è andata? Com'è stato questo viaggio? Ti sei divertito? Ti sei divertita? Oggi invece quella persona ha già visto 100 storie, 100 reel, i tramonti, la stanza dell'hotel, probabilmente anche cosa abbiamo mangiato per tutta la settimana, pranzo, cena, colazione. Non dobbiamo raccontare niente, quindi io sono pro assolutamente alla privacy, far vedere determinate cose magari che riguardano il lavoro, che riguardano degli avvenimenti importanti, però poi il resto, la vita privata, quello che noi andiamo a fare con anche altre persone, lo terrei esclusivamente per me.

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Massiccio attacco di droni ucraini sulla regione di Mosca. Morto un ventenne alla periferia della capitale russa. In fiamme un deposito di petrolio. Intanto l'Estonia starebbe spostando le truppe più vicino al confine con la Russia. E la Germania avverte. Il Cremlino conduce una guerra ombra contro di noi. L'ho fatto per vendicare Gaza. Volevo morire da martire. È quanto dichiarato agli inquirenti degli Emirati dal copilota omanita che il 30 settembre scorso ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Lo ha riferito l'emittente israeliana Channel 12. In Israele intanto si sta cercando di capire se abbia agito da solo o se dietro all'accaduto ci sia anche qualcun altro. Il presidente USA Donald Trump

0: ha detto di ritenere che l'Iran sia responsabile dell'incidente. È attesa una grande giornata di manifestazioni degli studenti oggi in tutta la Francia, in quella che è stata presentata come l'atto terzo della mobilitazione. In piazza anche i sindacati. Il premier Le Cornu ha lanciato un appello a una mobilitazione pacifica. In Italia con la cronaca, sul caso Garlasco interviene il comandante generale dei Carabinieri Salvatore Luongo, assicurando che eventuali irregolarità nelle indagini saranno affrontate con totale collaborazione, massima trasparenza e assoluta fermezza, e la Procura di Pavia ha acquisito nuove carte relative alle indagini del 2007, tra cui un documento che contiene una valutazione psicologica su Alberto Stasi. Il testo, mai depositato agli atti e privo di data e firma, è intestato alla criminologa Alessandra Bramante, che ha però negato di averlo redatto. Arrestati a Torino dai carabinieri la moglie e suo nuovo compagno per l'omicidio di un cittadino albanese di 55 anni, trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione nel capoluogo piemontese. I due, una donna italiana di 45 anni e un uomo italiano di 52, sono indagati per omicidio premeditato. Il calcio, dopo il poker di Bursa, arriva al Tris di Bologna. L'Italia batte 3-1 la Turchia nella quarta gara di Nations League ed è seconda nel girone con 7 punti, dietro la Francia con 10 e davanti al Belgio con 6, travolto 4-1 dei Bleu. Al Dallara, azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca, nella ripresa al momentaneo pareggio degli ospiti, a cui risponde subito Calafiori, chiude i conti più Esposito. E l'under 21 di Baldini strappa il pass per l'europeo di categoria del prossimo anno, decisivo il 6-2 rifilato dagli azzurrini alla Polonia. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. Let me tell you.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: De Mac.
1: Tra le varie tendenze che iniziano ad uscire fuori, no, per quest'autunno 2026, perché questo è il periodo dove si parla anche di come ci si vestirà, di cosa dovremmo indossare per essere la moda, quali sono i colori che andranno e che non andranno, sta crescendo il cropped trench, cioè il trench corto, che mantiene molti elementi del modello tradizionale. Infatti c'è il doppio petto, la cintura, anche i dettagli militari, ma invece di scendere verso il ginocchio si ferma alla vita o poco più sotto. Ed è interessante perché racconta uno dei meccanismi, no, preferiti della moda contemporanea. Non bisogna necessariamente inventare qualcosa di nuovo, ma bisogna guardare quello che c'è sempre stato e aggiornarlo un po', modificarlo un po'. Basta prendere qualcosa che conosciamo tutti e modificarne una proporzione, e già può andare abbastanza bene. Abbiamo avuto maglie cropped, giacche cropped e adesso anche il trench, no, che vuol dire tagliato, un po' più corto, che crea un piccolo problema, però se vogliamo guardare attentamente tutto, linguistico, perché quando piove e qualcuno chiede ma il trench non dovrebbe proteggerci dall'acqua, sì, assolutamente sì, ma soltanto fino all'ombelico, perché il resto non è di tendenza. Quindi questa potrebbe essere la via da prendere se qualcuno nota il trench utilizzato, il trench un po' più corto, ecco.
2: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello ospitalità. Batte con AIA.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani. Solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: and just don't, Stevie.
1: That'll work.
2: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, ma buongiorno, un buon martedì mattina, martedì 6 di ottobre, ben ritrovati da parte mia, da parte di Ale, in diretta qui su Radio Jesolo Web, pronto anche oggi per informarvi sui tanti, e devo dire che sono proprio tanti eventi in programma nelle prossime ore qui a Jesolo. Allora non perdiamoci in chiacchiere, cominciamo subito.

0: Siamo al 6 di ottobre, vediamo che cosa hanno preparato le stelle per noi per farci affrontare al meglio la giornata. Ariete, mantenete la calma e non cedete alle provocazioni. Toro, possibili novità inattese in campo sentimentale. Gemelli, giornata molto ricca di idee innovative e anche di progetti. Cancro, il cielo sarà felicemente movimentato e in continuo fermento. Leone, cercate di superare momenti di disattenzione nel lavoro. Vergine, non avrete una grande giornata, però meglio non lamentarsi, ci può essere anche di peggio. Bilancia, vi risulterà un po' difficile tenere sotto controllo i vostri nervi. Scorpione, sappiate valutare bene la situazione prima di decidere. Sagittario, non credete alle parole troppo lusinghiere di una persona. Capricorno, lasciate sedimentare alcune idee prima di attuarle. Acquario, accertatevi che le vostre valutazioni siano fondate e Pesci, rivedete nei minimi particolari un progetto che vi sta a cuore. Ed è tutto anche per oggi, i consigli delle stelle tornano domani.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare.

porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: C'è la musica, la bella musica di Radio Jesolo Web a tenerci compagnia nella nostra mattinata, a farci un po' per certi versi da colonna sonora di questo martedì mattina. E a proposito di musica, di colonne sonore, beh, questa sera appuntamento al Palaturismo di Jesolo per quello che è il concerto con Fiorella Mannoia. Inizio dello spettacolo alle ore 21, se ancora non lo avete fatto, beh, affrettatevi ad acquistare quelli che sono oramai gli ultimi, ultimissimi biglietti disponibili.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Sabato 10 ottobre alle 19.30 nella sala del Consiglio Comunale si terrà quella che è la conferenza intitolata Alimentazione, Metabolismo, Benessere, una serata guidata da Yadar Fabbri, biologo e divulgatore scientifico. Nel corso della serata si terrà tra le altre cose anche la, presen-

0: presentazione ufficiale di quello che è il nuovo libro di Fabbri intitolato Fame. In occasione dell'evento i partecipanti avranno poi la possibilità anche esclusiva di acquistare il libro inedito in anteprima direttamente presso quella che è la sede della conferenza.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

macchina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, iniziamo anche a parlare di Natale, iniziamo a dare qualche data perché sappiate che dal 27 novembre fino al 6 gennaio arriverà quello che è l'appuntamento con il villaggio di Natale in Piazza Mazzini e Piazza Aurora. Per quanto riguarda invece Jesolo Sand Nativity, la location non cambia, quella di Piazza Brescia dal 28 novembre fino al 7 febbraio. E infine l'appuntamento con il presepe di ghiaccio in Piazza Primo Maggio, quindi siamo proprio nel centro di Jesolo dal 5 dicembre fino al 10 gennaio.

granted. New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età, ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, sbirciamo quelli che sono gli appuntamenti in programma, non nei prossimi giorni, ma neanche nelle prossime ore. Insomma, andiamo un po' più in là con gli orizzonti. Ecco, sappiate che dal 16 al 18 ottobre, Jesolo ospita quella che è la festa d'autunno.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Amici, termina qui questa puntata. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi. Vi auguro come sempre un buon proseguimento. Noi ci ritroveremo domani mattina, mercoledì, qui su Radio Jesolo Web. Ed Ale è tutto, ciao!

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Fiesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Okay.

0: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

0: Passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Martedì 6 ottobre, ciao a tutti, ben ritrovati, questo è il Comedy Radio Show, io sono Alessandra Bellotti e con me c'è il nostro Alo.
2: Ciao Ale.
1: Ciao.
2: Ieri frizzante, oggi DJ.
1: Sì, ben trovati, come stai?
2: Molto bene, ben trovata a te, come stai?
1: Molto bene e possiamo uscire da questo
2: loop infernale di come stai, bene io tu.
1: Che facciamo oggi, che facciamo?
2: Beh, oggi lo sai, stanotte mi ha bussato alla porta alle 4 del mattino la mia fonte, la mia talpa.
1: Ah, vero, vero,
2: sì,
1: vero,
2: mi ha portato un dossier sulla storia mai raccontata e oggi vi racconterò quel momento della storia, quel giorno in cui il mondo rischiò di restare senza applausi.
1: Senza gli applausi, brutto. Poi si continuerà con il manuale di sopravvivenza. A cosa dobbiamo sopravvivere oggi, a parte le tue fandonie?
2: A parte a me stesso proprio. al momento in cui terminate le vacanze, perché c'è anche chi va in vacanza a settembre.
1: Adesso non me lo dire.
2: Sì.
1: No, non me
2: come
1: lo dire.
2: Sopravvivere a chi ti fa vedere le foto delle vacanze.
1: Non ce ne frega niente, spoiler.
2: Lo so, però qualcuno lo fa.
1: È un po' come
2: continua.
1: Quelli che ti fanno vedere le foto dei figli.
2: Sì.
1: Vabbè, l'abbiamo già.
2: Una basta, 18.000, no?
1: Va bene. Allora io per concludere ti propongo una cosa che ci piace sempre tanto. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le perle dei bambini.
2: Ah, che belle.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Iniziamo ufficialmente questo martedì con la storia mai raccontata. Sapete, se non lo sapete, sappiatelo, sallo, se non lo sai, sallo, che il nostro Alo ha delle fonti segretissime che non ci vuole rivelare.
2: Non posso.
1: Non puoi.
2: Non è che non voglio, vorrei anche, ma sono tipo segreti di Stato, non
1: no,
2: li puoi.
1: No, assolutamente. Anche perché ci servono, insomma, per
2: certo.
1: Come contenuti del comedy, soprattutto è quella l'importanza maggiore. E quindi, qual è la storia mai raccontata di oggi?
2: Parliamo oggi del giorno in cui il mondo rischiò di restare senza applausi. È una vicenda ovviamente che nessuno ha mai raccontato, ci sono io qui a raccontarla, che avrebbe potuto cambiare per sempre.
1: E ti ringraziamo per questo, perdonami se lo sottolineo.
2: Ma figurati, io guarda, quando ci sono momenti della storia che non sono stati raccontati e ne vengo a conoscenza, non posso fare altro che condividerli con voi. E un mondo senza applausi avrebbe rappresentato, insomma, una sconfitta per l'umanità, una crisi enorme, una crisi anche silenziosa, perché non essendoci più applausi. ma andiamo a raccontare bene la storia.
1: Sì.
2: Siamo nell'anno, anzi,
1: anche
2: correva...
1: perché l'introduzione è durata 8 minuti.
2: E invece pensa, adesso andrò subito al sodo.
1: Perfetto.
2: Non è vero. Correva l'anno 1897. Le persone applaudivano tantissimo a teatro, ai concerti, alle cerimonie, inaugurazioni, persino quando qualcuno parcheggiava bene al primo colpo, la carrozza. Ovviamente,
1: ah,
2: o le prime
1: infatti,
2: macchine.
1: Dicevo.
2: C'era qualcosina. Il consumo di applausi era proprio fuori controllo.
1: Mm.
2: Un giorno alcuni studiosi lanciarono l'allarme: se continuiamo così, entro pochi anni finiranno gli applausi. Nessuno capì cosa significasse, però tutti si spaventarono per sicurezza, quindi smisero di applaudire.
1: Mm.
2: E fu un disastro.
1: Che tristezza.
2: Hai capito? Allarmati da degli scienziati o pseudoscienziati.
1: Generazioni di attori e cantanti frustrati, depressi.
2: Anche perché la gente comunque voleva applaudire, ma iniziò a sostituire gli applausi con sistemi alternativi. Quindi colpi di tosse organizzati, cenni d'approvazione, sguardi intensi, pollici alzati, persone che urlavano bravo ogni 3 secondi. Divenne il caos. Durante uno spettacolo teatrale, ad esempio, un attore concluse un monologo perfetto.
1: Mm-hmm.
2: Silenzio. Poi un signore in terza fila urlò: approvo! Un altro gridò: anch'io! Un terzo: moltissimo!
1: Ma non capisco, erano tutti di Roma
2: così.
1: Questi.
2: Certo, è metà da Roma questa storia. Lo spettacolo quindi degenerò in un dibattito pubblico. E fu allora che intervenne il nostro eroe, Arturo Battimani, professione
1: certo.
2: Esperto di applausi. Dopo settimane di studi annunciò: gli applausi non finiscono. La folla scoppiò in un applauso spontaneo, dimostrando immediatamente che aveva ragione. Arturo confessò poi che non aveva fatto nessuna ricerca, aveva semplicemente inventato tutto perché gli mancava il rumore, però aveva funzionato. E quindi da quel giorno l'umanità tornò ad applaudire senza paura. E ancora oggi, ogni volta che parte un applauso, dovremmo ringraziare Arturo Battimani, l'uomo che salvò qualcosa che in realtà non era mai stato in pericolo.
1: C'è un dettaglio di questa storia
2: Vai.
1: Che non ti è giunto e che è una grande verità da dover rivelare oggi.
2: Sì.
1: E questa volta prendo il tuo posto.
2: Sì.
1: Arturo aveva un alter ego. Arturo in realtà era un supereroe molto conosciuto.
2: Non dirla perché me ne vado.
1: Arturo.
2: Dilla che me ne vado.
1: Era Batman.
3: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a 2 passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Un certo Bruce Wayne, che in realtà si chiamava Arturo Battimani.
2: Date la traduzione di Bruce Wayne è Arturo Battimani.
1: Esatto.
2: Che è certo.
1: E il protagonista della storia mai raccontata di oggi. Andiamo ai messaggi, che è meglio.
2: Valentina, ciao Vale.
1: Ciao Vale.
2: Scrive: dopo aver sentito questa storia, stasera andrò a teatro e applaudirò più forte del solito. E lo farò anche se non dovesse piacermi lo spettacolo, perché non vorrei mai tornare all'epoca dei colpi di tosse organizzati.
1: Ma mi è venuto in mente mi è venuta in mente una cosa. Ti immagini quanti piloti di aerei, anche loro, tristissimi ad oggi, sì, se non avessimo avuto, soprattutto sui voli italiani, gli applausi.
2: Però ultimamente noto che si fa molto meno.
1: Si fa molto meno.
2: Qualcuno ci prova, però non
1: questa
2: viene
1: seguito.
2: Questa
1: è una roba che apparteneva un po' più ai nostri genitori, forse.
2: No,
1: che
2: comunque, no, io
1: perdere.
2: Da ragazzo,
1: sì,
2: sono ancora un ragazzo, però ora sono un diversamente ragazzo.
1: Sì.
2: All'epoca sono stato proprio ragazzo, a 20 anni, e mi ricordo che gli applausi erano proprio alla volemose bene. Invece adesso non ci sono più gli applausi, arrivi ai beat.

0: pizza, senti qualcosina,
1: ma perché c'è qualcuno che dice: ma io perché ti devo applaudire il mestiere tuo? È come se noi entriamo in radio e ci applaudono ogni giorno.
0: Ho preso bene un accento, ti fanno l'applauso.
1: Bravo!
0: No. Bravo!
1: Bene, cambiamo.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Continuiamo il nostro martedì qui al Comedy Radio Show, tra poco con il manuale di sopravvivenza.
2: Sì.
1: Che devo dirti, secondo me tornerà molto utile perché ci avete rotto le scatole, cioè lo posso dire, ve lo dico proprio.
2: Sì, una.
1: Con chi ce l'abbiamo?
2: Con le persone che ti fanno vedere le foto delle vacanze.
1: Non quando... ce ne frega niente.
2: Sì, anche perché ne bastava una e loro invece ne hanno 417.
1: Se no venivamo in vacanza con voi,
2: esatto.
1: No?

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Manuale di sopravvivenza. Oggi cercheremo di sopravvivere grazie ai consigli del nostro Alo a tutti coloro che ci stressano con le foto delle vacanze.
2: Sì, possiamo considerarla una delle prove più difficili della vita moderna, ovvero guardare le foto delle vacanze di qualcun altro. Perché nessuno ti mostra mai una foto. No, ti mostra una collezione, un archivio, un documentario in 12 puntate.
1: Capisci? È vero pure che adesso si fanno i reel, però,
2: Ci sono, c'è quell'applicazione, ora non mi ricordo, che ti permette di fare un reel delle foto e quindi tu hai il collage, ovviamente.
1: CapCut,
2: tu.
1: No. No, è un'altra.
2: CapCut Scroll, ma non mi ricordo adesso come si chiama. Facciamo pubblicità a tutte
1: scroll,
2: le... Comunque, quando è che riconosci il pericolo? Come fai
1: a scampare a queste persone?
2: Esatto, quando stai per entrare in una trappola. Cioè, come ti accorgi, no, che sei ormai finito nella trappola? Quando senti, aspetta che ti faccio vedere una cosa. Oppure, questa è bellissima. E questa pure, e questa devi vederla. Non devi vederla,
1: no, aspetta,
2: non c'è
1: aspetta,
2: nessun
1: guarda
2: dovere.
1: Guarda questa,
2: Cos'è? Ah, pensavo, no, siccome è il telefono in mano, pensavo mi dovessi far vedere qualcosa. Però quello è.
1: Sì, sì, sì.
2: E a quel punto però ormai sei dentro un vortice dal quale è difficile uscire. La prima regola, semplice, per uscire da questo loop infernale è, quando compare la prima foto, dire bellissima, subito, in anticipo. Magari si fermano, non si fermano, però tu ci hai provato.
1: Non ce ne può essere un'altra più bella di questa, quindi
2: esatto,
1: non fammene vedere altre.
2: Oppure fai bellissima andando indietro con i piedi, cambiando direzione. Oppure, un'altra fase critica, dopo la terza foto arrivano le foto dello stesso tramonto, le foto dello stesso piatto, le foto dello stesso mare, le foto dello stesso mare viste dal piatto, e tu devi continuare ad annuire come un funzionario dell'ONU, sai quelli che fanno
1: il mare
2: lì.
1: Riflesso nella minestra.
2: Tutto, perché poi adesso, con il fatto che non ci sono più i rullini, tu fai foto illimitate.
1: È vero.
2: Se hai 512 giga di storage, sì, la voglia, sì, fa foto. C'è un'altra tecnica però per interrompere questo flusso, è la tecnica della domanda intelligente. La domanda è: ma alla fine qual è stata la cosa più bella del viaggio? L'obiettivo è ottenere un riassunto. Loro rispondono: aspetta, te lo faccio vedere, niente hai perso.
1: Ci sono anche quelli un po' che si improvvisano fotografi che,
2: sì, che ti dicono: guarda qui, ho preso la luce, ma
1: guarda
2: quale
1: che
2: luce?
1: Scorcio.
2: Ma ringrazia che hai l'iPhone che almeno ti fa le foto decenti, non come me che ho l'Oppo, e così abbiamo fatto anche pubblicità. Bello. E comunque ricordate, amici e soprattutto amiche del Comedy, quando qualcuno dice ti faccio vedere due foto delle vacanze, non sono due. Non lo sono mai. È un viaggio nel viaggio e voi dovete solo sopravvivere.
1: Però a parte gli scherzi, te l'ho detto io che sono stata all'Argentario?
2: Sì, ma non voglio vedere le
1: foto.
2: No, una.
1: Ti faccio vedere la foto.
2: No.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Stagione 2026 finita per Jannik Sinner, che non tornerà in campo prima del 2027. Il numero uno mondiale del tennis ha annunciato di doversi sottoporre a cure al ginocchio. Salterà Vienna, Parigi, la Coppa Davis e le Finals di Torino, dove puntava al terzo trionfo consecutivo. L'ultimo match dell'anno resta la finale di Wimbledon vinta a luglio contro Zverev. Scatta il rincaro sul gasolio. Dopo la fine dello sconto, le accise aumentano di 6,1 centesimi al litro. Manca infatti il decreto necessario per attivare il meccanismo delle accise mobili. Il diesel self-service costa in media 2,24 euro al litro sulla rete stradale e 2,26 in autostrada. I consumatori criticano l'operato del governo. Droni contro due navi mercantili al largo della Bulgaria nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva. Una nave affondata e l'equipaggio risulta disperso. Sofia ha convocato una riunione d'urgenza. Intanto, nella regione di Mosca salgono a due le vittime degli attacchi ucraini. A Zaporizhia, un raid russo sul ponte sul Dnipro ha ferito 5 persone. Decine di migliaia di giovani sono attesi oggi in piazza a Parigi per la protesta studentesca che da metà settembre si è estesa in tutta la Francia. Agli studenti si uniranno i sindacati. I manifestanti chiedono migliori condizioni di studio e denunciano la carenza di insegnanti, orari pesanti e strutture scolastiche inadeguate. In alcuni casi le proteste sono sfociate in scontri con la polizia. Giuseppe Conte accelera sulle primarie del centro-sinistra. Il leader del Movimento 5 Stelle riferisce di aver chiesto alla segretaria PD Elly Schlein di valutare un passo indietro dei leader per individuare una terza figura, ma senza disponibilità da parte della leader Dem. Conte considera probabile il voto in primavera e chiede di accelerare. Il Movimento 5 Stelle dice è pronto a discutere il programma. Svolta nell'omicidio di un 55enne albanese trovato morto a Torino. Arrestati all'alba la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il nuovo compagno 52enne. Per i carabinieri sarebbero i presunti responsabili del delitto. Il corpo dell'uomo era stato ritrovato il 6 luglio scorso in un'abitazione nel quartiere Lucento. Nobel per la fisica 2026 a Francis Olsen, premiato per il ruolo chiave nell'osservatorio Ice Cube e per la scoperta di neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Manuale di sopravvivenza: come sopravvivere a tutti coloro che ci vogliono per forza far vedere tutte le foto delle loro vacanze estive e non. E a quanto pare però non è che abbiamo
2: è
1: trovato...
2: difficile sopravvivere,
1: cioè,
2: no,
1: non è che
2: è...
1: abbiamo tante soluzioni, mi pare di aver capito.
2: Usare aggettivi tipo bellissima, dai, questa è troppo
1: scappare.
2: Bella, date, poi mandamela, mandamele
1: bravo. E comunque la soluzione

0: La fuga, mi sa di aver capito. Sì. Vediamo un po' invece se qualche nostro amico del comedy ha trovato qualche alternativa.
1: Allora, Chiara scrive: ciao Chiara.
0: Ciao Chiara.
1: Una mia amica mi ha detto: ti faccio vedere due foto di Mykonos. Dopo 20 minuti eravamo ancora al primo tramonto. Ho visto più tramonti io in quel telefono che durante tutta l'estate.
0: Che lei durante la vacanza.
1: Che poi io dico: sai che esistono adesso questi movimenti di vita lenta, ma avete un tramonto davanti?
0: Senza telefono.
1: Ma guardatevelo. Io posso anche capire una foto, a parte che le foto ai tramonti, o avete veramente un telefono adibito a foto con una bella fotocamera
0: adibito
1: oggi così, altrimenti non riuscite a riprendere quella magia, quel colore
0: che
1: e
0: c'è
1: godetevelo.
0: Poi dal vivo dici,
1: ma certo, ma come le foto alla luna, ma che foto fai? Ma goditi la luna, magari stai in dolce compagnia, no? Che poi ci devi far vedere le foto a noi. Comunque hai visto la polemica? Pam!
0: Sì,
1: no, perché io poi, sì, perché poi io l'ho visto i tramonti. Tra l'altro quest'estate
2: ero visto,
1: i tramonti di Mykonos, capito?
2: Senza il telefono.
1: Senza telefono. Andiamo da Davide. Ciao,
0: sì,
1: Davide.
0: Ciao David.
1: Che scrive David.
0: Così,
1: carino, carino, carino, sarà felicissimo. Il mio collega voleva mostrarmi una foto del villaggio dove era stato in vacanza. Alla fine mi ha fatto vedere tutto il villaggio, gli animatori, il cuoco, il bagnino e pure un gatto che passava di lì.
0: Fai prima a mandare il link del sito e uno, se gli interessa il villaggio, va a vedere.
1: E sì, poi conclude: io ormai facevo parte della struttura. Povero Davide.
0: Manco del personale, della struttura.
3: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
4: E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle

0: thank me.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
2: E dopo la storia ben raccontata, il manuale di sopravvivenza, tra poco concluderemo questa puntata con la nostra rubrica preferita. Torna hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi solo meglio, la preferita delle preferite, perché sì, tornano le dolci perle dei bambini.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Eccoci qua, non vedevo l'ora anche oggi di hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Andiamo alle dolci perle dei bambini.
2: Evviva i bambini!
1: Sì, fanno molto sorridere, sì, perché sono molto vere e anche a volte lasciano senza parole, perché hanno ragione. Cioè, oltre che essere vere, sono, come dire, molto spontanee.
2: Perché
1: come...
2: è quello che ti stavo dicendo, il loro punto di forza è la genuinità.
1: Bravo, come solo
2: non
1: i bambini
2: filtri.
1: Sanno essere.
2: Esatto, bravo.
1: Allora, mamma, se sei stanca ti do io la mia energia, però domani me la ridai.
2: Amore.
1: Nina, 4 anni.
2: Cucciola.
1: Poi, non mi arrabbio se mi dici di no, mi arrabbio se dici forse, e poi era no. Giulia, 6 anni.
2: Ha ragione Giulia. Come, prova a negarla.
1: A contraddirla.
2: Negare una persona.
1: Mi piace tanto quando non facciamo niente. Elia, 7 anni. Questo piace anche
2: vabbè,
1: a noi.
2: Elia, questo anche a me a 42 anni.
1: Esatto. Quando ho sonno, tutto diventa brutto. Poi dormo e la mattina è tornato bello.
2: Amore.
1: Leo, 5 anni.
2: Leo, ha pure del buio.
1: A me succede quando ho fame.
2: Vedi?
1: Non sono cattivo, ho solo bisogno di stare un pochino da solo, grazie. Matteo,
2: ha già capito tutto.
1: Matteo, 5 anni.
2: Bravo Matteo.
1: Quando sei triste non devi fare finta, tanto io lo vedo lo stesso e poi resto triste da solo. Gabriele, 4 anni.
2: Amore.
1: Non voglio crescere, mi sembra un lavoro. Tommaso, 6 anni.
2: Tommaso, sei genio.
1: Tommaso.
2: Che altro dire,
1: cioè,
2: a
1: non
2: Tommaso?
1: Non è che non vuoi crescere, tu sei già cresciuto,
2: sì,
1: sei
2: sì,
1: un
2: sì,
1: vecchio
2: hai già capito
1: nel
2: tutto.
1: Corpo di un bambino. Poi abbiamo Anna, 4 anni. Quando mi abbracci forte le cose brutte escono.
2: Amore.
1: Non spariscono, escono.
2: Escono, amore.
1: Quando mi dici che mi vuoi bene, mi devi guardare, se no non conta, capito?
2: Ha ragione,
1: ecco.
2: Chi è che lo dice?
1: Mia, 4 anni.
2: Brava Mia.
1: L'amore è quando qualcuno ti aspetta, Alessia, 5 anni.
2: Ma tu capisci la genialità?
1: No,
2: ma
1: mi
2: 5
1: viene da piangere.
2: Anni? Sì, hanno

0: 5 anni di vita hanno già capito la vita.
1: Concludiamo, ma secondo me siamo tutti così da bambini, che poi diventiamo rincoglioniti da dovevo dirlo. Scusate. Michele, 7 anni, speriamo che anche lui, insomma, mantenga nel tempo questa sua genuinità e saggezza. Concludiamo con: non voglio il regalo grande, voglio quello che facciamo insieme.
2: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E così abbiamo concluso oggi con una nota di saggezza grazie alle perle dolci dei nostri bambini del Comedy Radio Show. Cioè non sono nostri e non sono del comedy, sono raccolti dal web. Noi bambini, le perle. Vabbè, mi sono incartata.
2: Allora i bambini hanno detto delle cose, i genitori probabilmente le hanno riportate su delle pagine web che ne abbiamo preso.
1: Ecco, allora visto che sono stanca, come potrai sentire, pausetta, torniamo domani, va bene?
2: Sei va benissimo, sono d'accordissimo.
1: Allora torniamo domani con il nostro Alessandro Bisogni.
2: E torniamo domani con Alessandro. Sandra Bellotti
1: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Ciao, buonanotte.
1: Sì, mi sa. Go Kingston.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte,

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Buon pomeriggio amici cari, ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte l'appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day con voi da adesso fino alle 17.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

con lui c'era una band di 12 elementi, ma il punto cruciale di questo tour di Mr. Rain non è tanto il teatro, quanto il fatto che il teatro si contrapponga a quello che sta diventando il trend dei suoi coetanei, andare subito a fare gli stadi, poi succede che non si riempiono e bisogna regalare i biglietti, poi succede che magari ci sono dei problemi. E invece Mr. Rain, con il suo approccio, secondo me non ha fatto il passo più lungo della gamba, si è preso il giusto tempo per fare le cose nel modo giusto, nel momento giusto. Lui non l'ha apposta su questi toni, lui ha detto: sentivo di voler sperimentare questa dimensione per accorciare le distanze tra me e la gente che mi segue, e anche questo ha un senso, anche se secondo me questa cosa lo preserva anche dallo stress e dal burnout relativi al voler fare una cosa troppo grande che poi porta stress se non sei un artista che gli stadi li riempie da sempre. Io non condivido questa cosa dell'artista che arriva da amici e subito va a fare lo stadio olimpico. Bisogna fare le cose con gradualità, esattamente come sta facendo lui. E voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere su WhatsApp.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ritorniamo a parlare degli 883, della saga televisiva che ripercorre tutta la loro storia artistica, perché dal 9 ottobre arriva su Sky e Now Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Quindi dopo la stagione dedicata ai loro esordi arriva il disco considerato della maturità degli 883, Nord, Sud, Ovest, Est, e in questo caso Max Pezzali e Mauro Repetto saranno interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, e all'interno della serie ci saranno anche dei voice over dove c'è Max Pezzali che dice: questa è l'ultima cosa che fanno gli 883. I due protagonisti, Elia e Matteo, hanno detto che è molto interessante questa serie perché effettivamente poi le tematiche che affronta interessano sia i ragazzi nati negli anni 2000 che quelli nati negli anni 80. E quindi alla fine tutti si riconoscono nella storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, alias 883. Dunque, Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, parte il 9 ottobre su Sky and Now.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Ancora buon pomeriggio amici, questa è Radio Jesolo, io sono Adriana Paratore, di nuovo con voi tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17, questo è il Day by Day. You see?

0: Fanin ha parlato dei suoi esordi a Zelig e del fatto che Eros Ramazzotti fosse geloso di Claudio Bisio perché durante le gag che loro non provavano perché praticamente era tutto improvvisato, niente prove, quando è capitato che Claudio Bisio gli ha toccato il sedere, Eros Ramazzotti ha telefonato in puntata dicendo: "Oh Claudio, tu devi tenere le mani a posto, capito? Tu mia moglie non la tocchi". E tra l'altro ha detto che una volta è arrivato allo Zelig in moto proprio perché voleva parlare con Bisio della serie "Oh, ti aspetto fuori". Lui ha detto: "Però dai, era la gelosia buona di quando sei innamorato". E voi questa cosa la considerate la gelosia buona di quando sei innamorato o forse un po' too much? Fatemelo sapere su WhatsApp.
1: Jesolo non si ferma mai. Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

0: Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio grandissimo e noi ci sentiamo domani. Ciao!
1: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: 17:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il centro-sinistra resta diviso su primarie, programma e politica estera. Giuseppe Conte ha riferito di aver chiesto a Elly Schlein di valutare un passo indietro di tutti i leader per individuare una terza figura, senza però trovare disponibilità dalla segretaria del PD. Il leader 5 Stelle considera probabile un voto politico in primavera e chiede di accelerare sulle primarie, assicurando che il movimento sosterrà il candidato vincente. Restano invece le distanze sulla politica estera, con Conte che conferma il sostegno all'Ucraina e alle sanzioni contro Mosca, ma contesta la gestione del conflitto a Gaza e i rapporti con Israele. Sono stati arrestati i presunti responsabili dell'omicidio di un cittadino albanese di 55 anni trovato morto nel suo appartamento a Torino il 6 luglio scorso. In carcere sono finiti la moglie della vittima e il suo nuovo compagno, entrambi italiani di 45 e 52 anni, accusati di omicidio premeditato. Il premier francese Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino alla fine della settimana per favorire un momento di democrazia interna tra gli studenti. Il ministro dell'istruzione Geffrey ha previsto orari scolastici flessibili per consentire ai dirigenti e ai presidi di organizzare incontri all'interno degli istituti. L'annuncio arriva dopo cortei studenteschi organizzati in diverse città del paese. Secondo il sindacato CGT, alla giornata di proteste hanno partecipato circa 260.000 manifestanti. Tennis: Novak Djokovic ha conquistato la ATP 500 di Pechino, primo trofeo del 2026 e 102esimo della sua carriera. Il serbo ha superato in finale l'australiano Alex de Minaur, ritiratosi per un problema fisico all'inizio del secondo set dopo aver perso il primo al tiebreak. A quasi 39 anni e mezzo, Djokovic è diventato il più anziano vincitore di un torneo ATP 500 e ha centrato il settimo successo a Pechino, dove resta imbattuto con 34 vittorie. Il titolo rafforza le sue possibilità di qualificarsi alle ATP Finals di Torino, competizione che ha già vinto 7 volte. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

quella volta tu sei andata sola con un biglietto ma di sola andata, e mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: giù, cadiamo giù.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer?

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: on time.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 20 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La Camera ha approvato la fiducia posta dal Governo sugli articoli 1 e 2 della riforma della legge elettorale, rispettivamente con 226 e 227 voti favorevoli. Le opposizioni hanno contestato il ricorso alla fiducia e criticato il nuovo sistema elettorale, considerato incostituzionale, il premio di maggioranza e l'aumento delle firme necessarie per presentare le liste, previsto per domani il voto sull'articolo 3. In Francia le proteste studentesche hanno portato in piazza circa 450.000 persone, con 100.000 manifestanti a Parigi, dove si sono verificati scontri con la polizia e tensioni anche a Lione, con 11 feriti. Il premier Sébastien Lecornu ha riferito che nelle proteste sono rimasti feriti 215 studenti e 85 membri del personale scolastico, tra cui 34 dirigenti. Il presidente Macron ha convocato il

0: Premier e alcuni ministri per fare il punto della situazione. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Il fisico belga, 82 anni e professore all'Università del Wisconsin, aveva presentato nel 1988 l'idea di rilevare i neutrini al Polo Sud. L'ampia pagina sportiva, partiamo dal tennis. Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della stagione e non tornerà in campo prima del 2027. L'azzurro ha spiegato di avere deciso insieme ai medici di sottoporsi a cure per il ginocchio destro, rinunciando così ai tornei di Vienna e Parigi, alla Coppa Davis e alle ATP Finals di Torino. L'ultima partita disputata del campione altoatesino risale al 12 luglio nella finale di Wimbledon vinta contro Zverev. Proprio il tedesco chiuderà la stagione al numero 1 del ranking ATP. Il calcio, Giovanni Malagò è stato nominato nuovo commissario straordinario della FIGC con una decisione approvata all'unanimità dalla Giunta e dal Consiglio nazionale del CONI. Il suo incarico sarà quello di guidare la federazione verso nuove elezioni che dovranno essere convocate entro il 31 gennaio. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: this time.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.
1: Mama told me not to mess around.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Felice. Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

che la speranza abbia cambiato umore e la mia testa non ne vuole più sapere di stare fermo ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove, e lo sguardo che segue il tragitto di

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
2: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

L'economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.